tu. Èxits un rere l'altre a Ràdio Palafolls. Hit the beat and take it to the first now. Yeah.